I lumi centar, il mare, il India rotarilvo, il vature fifiro e il tirivo.